0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele sani iuseche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: che atsina witlawen toh lanu aili watlok lat asa ael toh isce tachut ama che hawetes una toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yesu el esani y useche lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo che totsite amek y useche la nahit with ische lat ona ael toh tachut la ama is am a unuhi tosamil toi ahoyah.

0: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi nache ayanaso
1: 911
0: Asak awayaten na doksel aktak na che ayaganot kasi awamasi. Awayaten da isera am naikapi katak diyan. Damay che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el trilota withote wuye che latona el trahislo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya